0: Non, mais bon, ça fait ça fait partie de comment dire, je veux pas dire de la personnalité, mais c'est vrai que c'était un moment difficile d'explication et quand tu rentres dedans, c'est difficile de s'en sortir après.
1: Ouais, c'est ça.
2: Tu sais qu'on a joué, tu sais qu'on a joué 1000 fois à essayer de la répéter. Allez, on n'y arrive jamais.
1: On a juste compris qu'il fallait mieux jouer à domicile.
2: Patrick, c'est un moment unique. On te remercie pour ce moment, Patrick.
1: Patrick dans l'after. Merci beaucoup, Patrick Vieira.
3: Salut, Patrick.
0: Merci à vous. Bonne soirée. Ciao, Fabio.
4: Ciao, Pat.
1: Et on enchaîne donc les légendes dans l'after. On est avec Fabio Cannavaro, donc sélectionneur de l'Ouzbékistan qui a vécu cette Coupe du Monde de l'intérieur. Fabio, c'est important pour nous d'avoir l'avis des joueurs sur l'ingérence de Donald Trump dans cette compétition qui a réussi à faire annuler une suspension. Comment vous, les joueurs, vous vivez ça? En plus, toi qui étais sélectionneur de l'Ouzbékistan qualifié pour cette Coupe du Monde.
5: Quindi la sua domanda si riferisce a quello che è successo ieri. Sicuramente l'hai visto, l'intervento di Trump per fare cancellare il cartellino rosso che aveva preso Balogun. Te, se ti devi immaginare giocatori in un mondiale, vedi una cosa simile, che reazione puoi avere?
4: No, mi viene da ridere.
5: Donc ça fait rire, mais ironiquement.
4: Conosciamo che comunque gli organi che decidono queste cose sono diverse da dalla FIFA, sono diverse dalla da tutte le organizzazioni. Io non so il motivo, quindi non posso esprimere la mia
5: je ne sais pas pour quel motif ils ont annulé ça, je vais pas donner mon avis, mais en tout cas on a bien compris.
4: Però è normale che quando senti una cosa del genere ti viene da ridere.
5: Quand on entend ça, il répète, franchement ça m'a fait marrer, mais vous avez compris que c'était très ironique. J'y vais moi pour la question. Fabio, questa domanda te la faccio io. In questo mondiale purtroppo l'Italia non c'è, l'ultima immagine positiva dell'Italia in un mondiale ce l'hai tu, questa immagine, sì. Ci sei tu sulla foto, come vivi questa situazione del calcio italiano? Aspetta che devo fare la traduzione in francese.
4: Oh, okay.
5: Donc je lui ai demandé, la dernière image qu'on a de l'Italia à la Coupe du Monde, c'est lui qui soulève le trophée, comment il vit cette situation terrible pour le foot italien de ne pas être au mondiale? Vai adesso.
4: È una situazione difficile perché comunque dal 2006 che non riusciamo ad avere grandi soddisfazioni.
5: Effettivamente c'è très difficile, on n'a pas une bonne sélection.
4: Mondiale, ma penso che sia un problema dovuto che durante gli anni d'oro
5: pendant
4: non siamo riusciti a investire
5: e
4: a creare un sistema autosostenibile.
5: E a creare un sistema. Che intendi per un sistema autosostenibile?
4: Avevamo la fortuna di poter avere i stadi di proprietà delle società nel 90.
5: Donc il parle d'un problème de structure globale du foot italien autour des stades, la proprietà dei club e dei loro stadi per formare i giocatori.
4: Invece abbiamo perso quell'opportunità. Il calcio europeo è cresciuto nel frattempo.
5: Le foot européen a progressé partout, mais pas
4: la Premier League ormai è inarrivabile.
5: La Premier League è inattegnabile maintenant.
4: E quindi è sicuramente una situazione difficile.
5: Ma ne vedi delle soluzioni? La soluzione verrà da un uomo, dalla federazione?
4: La soluzione è quella di creare un sistema come l'avete creato voi.
5: De créer un système comme il a été créé en France.
4: Mi dispiace dirlo perché è normale, da italiano sono un po' geloso.
5: Il est jaloux du système mis en place français.
4: Avete, quando è giusto dire le cose, avete creato un sistema dove riuscite a tirare fuori giocatori di qualsiasi età, di qualsiasi ruolo, di qualsiasi.
5: La façon dont la France forme les joueurs et les sort au haut niveau est admirable.
4: E quindi bisogna ritornare a fare le cose che si facevano un po' prima.
1: Fabio nous dit que le système sera plus important que les hommes. Maintenant, les hommes sont importants. Qui doit être le sélectionneur de la reconstruction?
5: Par contre, Antonio Conte. Quando tu dici che l'importante è il sistema, ma dentro un sistema gli uomini anche sono importanti. Secondo te, che tipo di allenatore deve venire adesso a prendere questa nazionale? Sicuramente andare agli europei, perché non può mancare di nuovo l'Italia.
4: No, ma io sulla qualità dei giocatori attuali io penso che la squadra c'è, perché avendo Donnarumma, Tonali.
5: La qualità dei giocatori, secondo me, on l'ha.
4: Ci sono dei giocatori importanti dove hanno fatto
5: on
4: finali di Champions League, giocano nell'Inter, nel Milan, nella Juve, quindi la qualità c'è. Sicuramente è un allenatore che riporta la squadra a una competizione importante. E